0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

i buoni si sbagliano, loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. Ed è perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Radio la voce!
5: Ma lo sento!
6: Sono proprio un produttore che si sa, avevo detto mai
5: nato. Come in chill!

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: E

something flavor. Aventura.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la...

nell'universo il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce. It's Friday.

sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

nato da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

0: Radio La Voce.
1: Cari cittadini, innanzi a tutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dall'inceneto figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

0: sentimi dire che non riesco nemmeno a parlare. Ero fatto a misura per avere paura. Scelgo me così posso cambiare.
1: Sono le 6:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sarà che basta un aggettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo?

0: università. Sarà che ieri era un futuro e oggi è già un passato, domani chi lo sa.
1: Radio La Voce.

0: poterlo perdere.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre, tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre, tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi. Prima di cena

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Cari ascoltatori, prepariamoci a lasciare quello che si è di più caro. Questa è veramente la fine del mondo.

silenzio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Sono stile tue ore.

vendere, e con costo non capirà. E lo danno de anche.

a tua presença na voce. L'arpa dieci corde sull'aria, con canti sulla terra, ti rallegra, Signore, le tue meraviglie, tutto per l'ora tua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E oggi vogliamo lodare e ringraziare il Signore per il suo amore, per la parola che anche oggi nella liturgia riceveremo, che ci aiuta veramente a metterci nelle mani di un Signore buono che ci ama e che pensa a noi. E nella nostra preghiera vogliamo unirci alla preghiera della Chiesa per chiedere il dono della pace e il dono dell'unità. Questo tempo abbiamo vissuto, sentito le notizie di questa divisione che c'è nella Chiesa Cattolica, no? Dello scisma di un gruppo di tradizionalisti che hanno rotto la comunione col Papa. Credo che per il Santo Padre sia un momento anche di sofferenza e di dolore, ma per tutta la Chiesa, che sempre quando uno si allontana dalla comunione fa soffrire. Ecco, vogliamo pregare e chiedere il dono dello Spirito, perché davvero il desiderio di Gesù di unità si compia sulla terra. Credo che sia la risposta più importante e bella, la preghiera, e essere anche noi promotori e costruttori di unità. Poi vogliamo anche oggi ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio di Don Emilio. Ieri doveva presiedere lui la celebrazione per ringraziare il Signore per il dono di questo ministero. Per cause di salute, così si sta recuperando, ha il fuoco di Sant'Antonio. Quindi vogliamo accompagnarlo anche in questo tempo, siamo in un periodo un po' particolare di caldo, quindi offriamo al Signore, gli ho detto guarda che ti ricordiamo nella preghiera, chiediamo per la tua salute e ringraziamo per il ministero che il Signore ti ha chiamato a svolgere nella Chiesa, anche per il servizio che ha svolto qui a Muravera per 50 anni, si è messo a servizio della Chiesa e della comunità. Vogliamo ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio e ringraziare per Don Emilio e il suo servizio, ma chiediamo anche il dono della salute per lui, perché appena lui si recupera poi vivremo un momento di grazia insieme con lui nella celebrazione. Fidiamo al Signore anche tutte le persone, gli amici, i conoscenti che stanno vivendo un momento di sofferenza e di dolore nel corpo e nello spirito, perché Gesù sia consolazione e forza. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle,

Gloria in excelsis, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre,
0: Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Sentiamo la grazia di Dio.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli adulti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia. Ti ha lodato Gesù Cristo. No. Oggi vogliamo ringraziare il Signore per questa parola che ci viene donata e regalata nella liturgia, una parola che ci rinnova, ci rincuora, e credo che le tre letture ci danno spunti di meditazione e di preghiera per rendere lode a Dio che ci ama. Molte volte una difficoltà, un imprevisto può toglierci la pace, però mi pare che la parola di oggi invece ci parla di non perdere la pace, ma sentirci amati dal Signore, consolati dal Signore. Io mi vorrei soffermare solo un momento sul Vangelo che oggi la liturgia ci propone di Matteo, che ci aiuta a entrare nel cuore di Gesù, buttarci nel suo cuore, ciò che Lui desidera. In fondo Gesù ci rivela il cuore del Padre, quindi ci fa conoscere l'amore del Signore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. No? È una esclamazione, una manifestazione che Gesù ha del suo sentire. Io sono andato a curiosare nel testo biblico quando Gesù dice questo, che senso ha questo, perché Gesù ringrazia, benedice il Padre, quindi il Dio potente, il creatore del cielo e della terra, che ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Mi è venuta la curiosità di capire perché dice questo, chi sono i piccoli, perché qui c'è una cosa importante, Gesù che si rivela, ti fa conoscere il Padre, non ai sapienti, ai dotti, no? A quelli che già sanno tutto, che sono ben preparati, ma ai piccoli. Ecco, il contesto è questo, che Gesù sta andando a Gerusalemme e sono successi alcuni fatti, per esempio un fatto che è successo, che hanno arrestato Giovanni Battista, che era suo cugino, e Giovanni dal carcere invia dei discepoli da Gesù per chiedere, ma sei tu il Messia? E sì che Giovanni aveva preparato, no, il cammino di conversione, però manda i discepoli per chiedere. Gesù risponde, diti a Giovanni che i ciechi vedono, i sordi sentono, gli zoppi camminano, che era la profezia del profeta Isaia, che erano i segni messianici della presenza del Signore, no? E poi dopo questi dialoghi che Gesù ha con i discepoli di Giovanni, c'è tutto l'atteggiamento negativo dei farisei e degli scribi che non accolgono Gesù, il suo messaggio, anzi tentano in tutti i modi di metterlo in difficoltà con domande capziose per poterlo accusare. Quindi c'è questa sofferenza anche in Gesù perché sta annunciando ma non viene accolto. E Gesù attraversa la zona del nord di Israele, Betsaida, Cafarnao, dove lui stava risiedendo con Pietro vicino al lago, dove ha compiuto anche tanti miracoli, dove aveva annunciato il regno e la gente lo aveva accolto. Lui parte e si rende conto che la gente è fredda, che ormai è sceso l'entusiasmo, si entra nella normalità, anzi lo rifiuta. C'è tutto un discorso molto duro di Gesù su Betsaida, su Corazin, su Cafarnao, perché se a Sodoma avessero detto e fatto le cose che abbiamo fatto qui, si sarebbero convertiti. Quindi nel cuore di Gesù c'è un poco, credo, di sofferenza, amarezza, perché gli scribi non lo accolgono, i dottori della legge lo rifiutano, le città non lo stanno accogliendo, si guarda intorno e si vede i poveri, gli emarginati, le vedove, gli orfani, i malati che cercano consolazione, che cercano forza. Ecco, Gesù, guardando questo popolo, il resto di Israele, i poveri, esprime questo sentimento, perché chi lo sta accogliendo, chi lo sta seguendo, chi va a lui sono i piccoli, quelli che sono meno importanti, sono gli emarginati, quelli che non hanno nome, che non hanno volto,
che non sono considerati importanti e bravi e preparati per accogliere l'alleanza. Allora si capisce che Gesù sta guardando questi piccoli che lo circondano e ringrazia il Padre. Hai nascosto queste cose sapienti e dotti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù cosa rivela? Rivela l'amore del Padre. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e quello del quale il Figlio vorrà rivelarlo. Vi ricordate che Gesù ha detto: chi accoglie anche un piccolo e gli dà un bicchiere di acqua fresca, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie il Padre. Vedete come Gesù sta spiegando, sta rivelandoci il segreto per entrare nel cuore di Dio, per partecipare della vita di Dio, che è una vita di comunione, di relazione e di pace. Però bisogna essere piccoli, perché ai piccoli si rivela il Regno dei Cieli, perché ai piccoli il Padre e Gesù danno la pace, rivelano il cuore di Dio. Essere piccolo vuol dire essere fragile, riconoscere la propria piccolezza. Essere piccolo è svuotarsi un pochino di sé per affidarmi al Signore. Non so tutto, non posso fare tutto. No? È tutto il contrario di quello che il mondo ci dice, no? Devi essere sicuro, devi arrangiarti, devi avere un certo titolo, una certa preparazione, devi essere protagonista, devi prevalere sugli altri, chi se ne frega, no? Questa è la legge del mondo. Ma Dio non si rivela ai potenti, ai sapienti, si rivela ai piccoli, a coloro che hanno spazio nel cuore per fare spazio a Gesù, al suo insegnamento. Infatti Gesù continua: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Quindi chi lo segue non è gente in forma, che sta benissimo, che di salute si difende, oppure che è proprio serena, no? No, è gente che ha difficoltà, che vive preoccupazioni, sofferenze. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e vi darò ristoro. Perché solo in Gesù c'è ristoro. Il mondo di oggi ci propone vari luoghi dove attingere la pace, la felicità. Ma si pensa alla propaganda, no? Quanti soldi investono per quello? Nessuno investe soldi per dire che Gesù è ristoro, per dire che Gesù è pace. Cioè chi torna a Lui trova la pace. E chi torna a Lui sono gli oppressi, gli stanchi, l'ultimo rifugio, no? Gesù. E Gesù ci rivela il Padre, no? Sembra un gioco di parole quello che fa Gesù, ma è il segreto della felicità, quella che cerchiamo tutti, che desideriamo tutti per noi, per i nostri cari. E Gesù aggiunge, lo chiede però una piccola adesione, anche dei piccoli. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro, eh? Chi viene a me trova ristoro, e questo ristoro te lo do se tu prendi il giogo. Il giogo in agricoltura è usato per i buoi, no? E il giogo non si porta mai da soli, sempre insieme. I due buoi camminano e portano il giogo, tirano il carro, no? Questa è l'immagine che ho da piccolo del mio paese. Cosa sta dicendo Gesù? Forse bisogna mettersi accanto a lui. E per l'ebreo il giogo era riferito alla legge, il giogo della legge, che aveva decreti, precetti, che ti legava, che in certo modo ti obbligava. Ma il giogo di Gesù non toglie libertà. Prendete il mio giogo, non il giogo della legge, ma quello che conoscevano gli ebrei. E i farisei sempre reclamavano i 365 decreti, da lavarsi le mani, eccetera, eccetera, eccetera, no? Che ti toglie libertà, se no sei impuro, no? Prendete il mio giogo e troverete ristoro per la vostra vita, perché il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Ma qual è la legge di Gesù? È l'amore, è la misericordia. Prendere su di noi il giogo vuol dire che mi metto accanto a Gesù per portare insieme la legge dell'amore, la legge della misericordia, la legge della carità. E chi può farlo questo? Chi ha il cuore libero, chi si dimentica di sé e lascia il posto a Gesù, giorno per giorno, nel quotidiano, e lì troverai il ristoro, lì troverai la pace. Pensate se ciascuno di noi cerca di vivere questo, la nostra vita cambia, la nostra giornata cambia, le persone che incontriamo incontrano la pace, perché se io ho la pace la comunico, la porto, te l'annuncio,
con un gesto, con una parola, con la presenza. Pensa se in famiglia, tra genitori e figli, si cerca di vivere questo. Dio è sempre presente, si rivela. Pensate tra i popoli se si vivesse questa legge, se si avesse il giogo di Gesù. Non ci sarebbe fame, non ci sarebbe ingiustizia, non ci sarebbero guerre, perché io in me incomincio ad applicare, a vivere anche nelle leggi l'amore del Signore, non l'egoismo, non la forza, non il potere, perché Dio non si rivela ai potenti, ai sapienti, a quelli che hanno forza, a quelli che appaiono, ai piccoli, ai miti e umili di cuore. E Gesù ci ha insegnato come, no? È qualcosa di rivoluzionario quello che Gesù sta proponendo ai discepoli, a quanti lo seguono, e noi vorremmo oggi davvero affidare al cuore di Gesù, al suo amore, quello che noi siamo, la nostra fragilità, la nostra piccolezza. E se qualcuno di noi oggi si sente così, beato, perché loro sono i primi nel regno dei cieli, ma non quella povertà che mi scoraggia, che non valgo niente, no, sento che sono fragile, senza il Signore non ce la faccio da solo, ho bisogno di Lui, io faccio la mia parte, prendo il mio gioco, prendo il mio impegno, però so che solo che il Signore ti manifesta. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate a piccoli. Prendete il mio gioco sopra di voi e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco è dolce e il mio peso leggero. Lo ringraziamo il Signore per questa parola, perché ancora una volta ci dona il suo amore, la sua pace, a noi l'impegno di veramente di fidarci di Lui, no? Perché il nostro Dio è un Dio di pace, un Dio di amore, è un Dio che accoglie tutti senza escludere nessuno. E vogliamo ringraziarlo per questo, affidarci a Lui ancora una volta, mettere tutto nelle sue mani, affidare la nostra giornata, la nostra vita al Signore, sapendo che Lui ci conduce per avere la pace, per avere la pienezza e per realizzare la nostra vita. Così continuiamo a pregare, vogliamo portare a Gesù tutte quelle persone che amiamo, che ci hanno chiesto un ricordo, una preghiera, perché davvero Gesù sia pace, sia ristoro, sia consolazione anche per loro.

0: vogliamo rinnovare la nostra fede, la nostra comunione con la Chiesa, ma soprattutto rinnovare il nostro battesimo, che siamo figli e figlie di Dio, gli apparteniamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi o presi.
1: Preghiamo con fiducia. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di una umanità riconciliata in Dio. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucarestia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e dell'amitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome. Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.
1: Santo, santo, santo è il Signore.

veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il Re. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non degno di parlare. Ho detto soltanto una parola, Dio.

Thank you.

così, prima di invocare la benedizione del Signore, solo alcune sottolineature del programma della settimana. Già abbiamo annunciato che nel mese di luglio e di agosto, la sera della domenica, celebreremo una messa nella Chiesa Vergine di Nazareth. Ecco, oggi incominciamo anche celebrando l'Eucaristia alle ore 20, per dare la possibilità a chi desidera della zona, siccome in zona non ci sono altre celebrazioni quell'ora, la sera, quindi diamo la possibilità a chi desidera partecipare. E sempre nel mese di luglio e agosto, durante la settimana, le messe che celebravamo sempre qui le stiamo alternando. Il martedì e giovedì celebriamo nella Chiesa Vergine di Nazareth e giovedì dopo messa lì faremo un'oretta di esposizione del Santissimo, mentre qui in parrocchia da mercoledì e venerdì celebriamo l'Eucaristia e venerdì faremo l'adorazione eucaristica. Questo venerdì non l'abbiamo fatta perché c'era un trigesimo, c'era tanta gente, sono le condoglianze, allora abbiamo lasciato, ma mercoledì e venerdì lo facciamo qui la celebrazione. Il prossimo sabato è festa di San Benedetto, patrono d'Europa, e tra noi ci sarà il nostro arcivescovo della messa vespertina delle 19. Il motivo è una messa di ringraziamento per i 100 anni cui la parrocchia di Muravere è stata dedicata a San Nicola di Bari. Il suo giorno esatto sarebbe il 27 febbraio, i 100 anni, però non essendoci altre date abbiamo scelto anche col vescovo che lui si rende presente sabato, quindi invitiamo chi può partecipare a questo momento di ringraziamento, e con i 100 anni insieme al vescovo ringrazieremo anche per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. E poi subito dopo messa andremo in oratorio per un momento di convivialità e condivisione. Non vi dico altro, voi già sapete che dovete portare qualche dolcetto per condividere, se no non facciamo la festa. O meglio, la festa la faremo lo stesso, ci arrangeremo, no? Però vi ringrazio già di questo per la vostra generosità e attenzione. Là in fondo, dove sono i foglietti, c'è anche un contenitore con i moduli per l'iscrizione dei bambini a un momento estivo di giochi e di divertimento. Sono pochi giorni. Non abbiamo tante forze per stare dietro ai bambini, molti stanno lavorando. Comunque noi lo faremo nel mese di prima settimana di agosto. I bambini che possono partecipare sono dai 7 ai 12 anni, i più piccolini è troppo impegnativo, bisogna seguirli. Però a 7 anni uno è un pochino autonomo, quindi dai 7 ai 12 anni, e lo faremo dal 3, che è un lunedì, fino al giovedì, 4 giorni di seguito, di attività in piazza oppure in oratorio nella parrocchia di San Vito di Villa Puzzo. Il Gresti lo fanno adesso a luglio dal 6 al 18, quindi per non sovrapporsi le date, anche perché alcuni ragazzi qua di Muravera partecipano o a Villa Puzzo a San Vito, quindi si danno una mano e ci aiutiamo insieme. Là in fondo sempre trovate anche una scatoletta rossa come l'anno scorso. Un invito chi vuole collaborare per la festa di Sant'Agostino, che fra un mese e mezzo. Non c'è comitato anche quest'anno, ho concesso un po' di riposo a quelli che mi hanno aiutato già da 2 anni, perché non mi sembrava corretto, cioè loro erano disposti, cioè mi daranno una mano, ci daranno una mano, ma non essendoci comitato non si è fatto la visita delle famiglie, niente, quindi però ci organizziamo per fare la festa religiosa e qualche momento anche di condivisione di festa sociale. Per me, che sono sacerdote e missionario, anche la festa in piazza, se fatta bene, è evangelizzazione, cioè non si stacca da quello che è la liturgia, è una continuazione. Purtroppo sono stati non c'è poca comunicazione, quindi forse troverete qualche giorno in piazza che non abbiamo organizzato noi, che non ho organizzato io, che con Sant'Agostino c'ha poco a che fare. Purtroppo è stato fatto così, quindi ci hanno battuto col tempo nella settimana, nell'organizzare, quindi sto cercando di ficcarci qualcosa di nostro proprio per fare festa insieme, anche nella condivisione. Mettiamo ora in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, perché siamo
giorni di grazia, di benedizione, anche di incontro col Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

yang peccatori.

Oh.

Thank you.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando tornerai, non troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.

di te com'era un tempo, dimmi di te.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentire?

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Siamo alla preghiera, alla lode della Chiesa anche in questa domenica, per la parola che oggi riceviamo. Continuiamo a pregare con la Chiesa chiedendo il dono della pace. E credo che possiamo anche pregare chiedendo l'unità. Questo tempo abbiamo vissuto e sentito le notizie della separazione di un gruppo di cattolici dalla Chiesa ufficiale, dalla comunione col Papa. Una sofferenza per il Papa e per la Chiesa, perché è sempre una parte, i figli di Dio che prendono la tangente. Chiediamo il dono dell'unità, il dono dello Spirito perché illumini, e soprattutto per il Papa perché sia forte nell'accompagnare la Chiesa in questo tempo. Come abbiamo fatto anche ieri, vogliamo continuare a ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio che si è incarnato in Don Emilio. Ieri dovevamo celebrare i 60 anni la sua ordinazione sacerdotale. Don Emilio non sta bene di salute, purtroppo il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio gli ha fatto visita in questo tempo estivo, gli sta impedendo di essere con le forze per poter celebrare, quindi gli ho detto preghiamo per la sua salute, che si recuperi presto e soprattutto per celebrare insieme con lui il ringraziamento per i 60 anni di ministero sacerdotale, di cui 50 li ha vissuti qui a Muravera. Credo che sia doveroso dire grazie al Signore per il dono del sacerdozio e del suo ministero. Offriamo al Signore, presentiamo anche le persone che ci hanno chiesto un ricordo, una preghiera, che stanno vivendo un momento magari di fatica nel corpo e nello spirito, perché Gesù sia conforto e consolazione. Umili e pentiti, come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore misericordioso che ci chiama a partecipare della sua vita. Siamo insieme cantando il Gloria.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, ascolta la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

vediamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sio, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Dio, Padre, perché così hai deciso. Nella tua benevolenza tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore.

vogliamo ringraziare e lodare il Signore, la parola che anche oggi ci dona e ci aiuta a vivere questo tempo, tempo ordinario ma di grazia speciale, lo viviamo con il Signore nel suo nome. Una parola anche quella che abbiamo ricevuto oggi nelle tre letture che ci dice quanto Dio ci vuole bene, quanto Dio ci ama, e questo è di consolazione, rincuora, ci dà forza, anche in quei momenti dove forse a volte abbiamo delle difficoltà, dove ci sentiamo di poco conto, e quella parola ci dice che siamo importanti, siamo chiamati alla vita del cielo, a partecipare della vita di Dio. Sembrano solo così parole che sto dicendo, ma io ci credo fermamente, perché questo ci sostiene nella vita di ogni giorno, nel vivere la vita ordinaria, quotidiana, se la vivo nella fede, ci aiuta a dare un tocco di grazia e di benedizione a quello che vivo. Mi soffermo in particolare sul Vangelo, anche le altre letture danno degli spunti di meditazione e di riflessione su questo, ma mi fermo su questa parola di Matteo che ci sta accompagnando in queste domeniche, dove c'è come una continuazione del discorso di Gesù che fa ai discepoli, a quanti seguono. Oggi la parola ci fa conoscere i sentimenti di Gesù e il suo cuore, come un tuffarci nel cuore di Gesù, e sapendo che Gesù ci mostra sempre il Padre, no? Il rapporto stretto col Padre. Quindi conoscere quello che Gesù sente, prova e manifesta le persone che lo seguono ci permette di conoscere un po' di più chi è Dio Padre. Gesù dice queste parole oggi: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Dio Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Non so come queste parole risuonano nel vostro cuore. Vorrebbe un microfono passare. Cosa dice a te? Cosa ti dice? Noi possiamo ascoltare la parola, può restare parola di Dio, no? Deve scendere nel mio cuore, nel nostro cuore. A me è venuta la curiosità, che ho detto, ma perché Gesù dice questo? Così, allora sono andato a vedere il contesto in cui l'ha detto Gesù, mi ha aiutato a conoscere il pensiero e il cuore di Gesù. Ve lo condivido perché credo che ci aiuta a capire la portata di queste parole, che sono rivoluzionarie, ieri e anche oggi. Allora, Gesù sta andando a Gerusalemme, lungo il cammino trova delle difficoltà, i farisei e gli scribi lo contestano, lo mettono sempre in discussione, e in quel periodo quando sta scendendo, nel capitolo 11, a Matteo, se vogliamo andare a vederlo, si racconta dell'arresto di Giovanni Battista, che era il messaggero, il profeta dei profeti, e Giovanni dal carcere manda i discepoli a chiedere a Gesù, ma sei tu il Messia? E Gesù dà una risposta, non teologica ma molto concreta, dice a Giovanni che i ciechi vedono, i zoppi camminano, no? Quali sono la parola del profeta Isaia, che erano i segni messianici della venuta del Signore. Quindi Gesù risponde con quello che sta succedendo all'annuncio della buona notizia, Gesù accompagna i segni di guarigione, di liberazione, di presenza del Signore. Gli scribi continuano a fare difficoltà, ogni volta che Gesù parla, interviene o fa un miracolo, loro sempre mettono in discussione l'operato del Signore, quindi i farisei, gli scribi gli stanno contro. E andando verso Gerusalemme, attraverso la regione, delle città di Bethsaida, di Corazin e di Cafarnao. Cafarnao è la città di Pietro, dove Gesù si era installato e dove molte volte ha operato dei miracoli, guarendo i malati, predicando. E mentre passa in queste città, Gesù le ammonisce, Gesù le rimprovera. All'inizio del suo ministero queste città, la popolazione l'aveva accolto, si erano entusiasmati. Poi, passato il tempo, tutto tace, anzi, manifestavano molta indifferenza e non più accoglienza del messaggio di Gesù. Quindi mi immagino che Gesù ci dovesse avere uno stato d'animo un pochino
di sofferenza, no? I farisei divano a posto, i discepoli lo stesso, i dottori della legge non ne vogliono sapere. Queste città dove lui ha operato miracoli non viene accolto. Gesù si guarda intorno e vede l'assemblea che lo segue, erano i poveri, gli emarginati, quelli che stavano soffrendo, gli ammalati, quelli che per la società non contavano niente. Gesù, guardando queste persone, dice questa parola. E non è un momento di preghiera isolato, lo dice davanti ai discepoli e ai poveri che lo seguono. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Chi segue Gesù sono i piccoli, i fragili, il resto di Israele, no? Quindi Gesù guarda la gente che lo ascolta, lui sta spiegando e manifestando l'amore del Signore e il progetto di Dio, e Dio si rivela a loro. Senti che Gesù, nel dire queste parole, ci sta indicando anche come conoscerlo, perché dopo aggiunge: sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelare. Ricordate domenica scorsa, quando Gesù parla ai discepoli e al popolo e dice: chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, e chi accoglie me accoglie il Padre mio che è nei cieli. Ti dà anche un solo bicchiere di acqua fredda a uno dei piccoli, perché il mio discepolo lo ha dato a me. E guardate che questo è straordinario, cioè Gesù si manifesta ai piccoli, si identifica, si rivela. L'amore di Dio Trinità, a cui siamo chiamati e siamo immagine e somiglianza di questo Dio che è comunione e relazione, io ci partecipo se sono piccolo, perché Dio si rivela ai piccoli. Gesù sta spiegando la vita di Dio, la sta dicendo ai piccoli che lo circondano, ai fragili, ai poveri, a quelli che hanno dei problemi, difficoltà, che sono rifiutati. Ecco, Gesù parla a loro. Chi è il piccolo? Il piccolo è quello che è indifeso, è quello che riconosce che da solo non ce la faccio, che agli occhi degli altri non valgo niente, non sono importante. Guarda che questo è rivoluzionario, perché va contro la mentalità del mondo. Il mondo di oggi ci dice che devi essere preparato, devi avere un certo livello socioculturale, se vuoi valere, se sei numero uno a scuola, se sei numero uno nello sport, se sei numero uno nella finanza, vali, se no non hai successo. Nel Regno dei Cieli non funziona così. Il numero uno per Gesù sono i piccoli. Ma i piccoli chi sono? Non quelli che non sono valore. Il piccolo è uno che apre il suo cuore, che vuota il suo cuore per riempirlo di Gesù. Se il mio cuore è pieno, non c'è posto per il Signore. I dotti e sapienti stanno già tutto. Cosa gli vai a dire? Cosa gli vai a donare? Se hanno già tutto, sono autosufficienti. Il mondo di oggi lo sta facendo, no? Hanno messo da parte Dio, tanto ci arrendiamo da soli. Decidiamo noi della sorte della vita della gente. Ma non funziona così. Dio si rivela ai piccoli, a coloro che hanno il coraggio di riconoscere la propria fragilità e di fidarsi del Signore, di metterci nelle sue mani. Questo che Gesù sta chiedendo al popolo che lo segue, ai discepoli che lo seguono: fidati di me, venite a me. Guardate cosa dice Gesù alla gente che lo segue, no? Perché il discorso continua e ci spiega: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Quindi vuol dire che chi lo segue è stanco e oppresso. Oppresso da che cosa? Dalla società, dal contesto. Sono emarginati, non valgono niente. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. La fonte della pace è Lui, è Gesù. Non ce n'è un altro. Non è il benessere economico, non è il progresso, no. Anche quello serve, ma tutto in funzione di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete stanchi oppressi, io vi darò ristoro. Dove posso trovare ristoro? Dove posso trovare la pace?
in Gesù. E Gesù lo incontro se faccio spazio nel mio cuore. E comincio a liberarmi di tanta zavorra che noi accumuliamo nella nostra vita personale, familiare, sociale, no? Tante cose anche superficiali di più che tolgono spazio a Dio. E Gesù chiede solo questo, non fidarsi di Lui. Ci chiede una adesione a noi. Infatti Lui subito dopo dice: prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me e troverete ristoro per la vostra vita. Vedi come si ripete la parola? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, vi darò ristoro. E venite a me, prendete il mio giogo sopra di voi e troverete ristoro per la vostra vita. Giogo. Quando si parla di giogo fa un po' di paura, no? Perché sembra qualcosa che mi lega. E nella cultura contadina dei tempi di Gesù, ma anche nostra, il giogo si usava per i buoi. È sempre necessario averne due. Il giogo non si metteva solo a un bue, a due, per arare, per portare il carro. Sempre in due, mai da soli. Senti, eh? E Gesù accusa questa immagine del giogo che era familiare per il popolo che lo segue. Oltre alla dimensione agricola, aveva un significato anche sacro. Il giogo era riferito alla legge che aveva i decreti, che aveva i precetti, che legava le persone, impegnava a vivere in un certo modo. I farisei, gli scribi, richiamano questo giogo e rimproverano a Gesù di rompere questo schema. Va contro il sabato, tocca i malati, è impuro, no? Rompe la legge Gesù. Quello è il giogo dell'alleanza, il giogo del popolo. Gesù dice di prendere il suo giogo, la sua legge. Qual è la legge di Gesù? Amatevi, accoglietevi, perdonate, condividete. Il giogo che Gesù chiede e impone è l'amore. E ci chiede di farlo insieme a Lui, di metterci accanto a Lui e con Lui a portare questo giogo, a vivere questa legge, a vivere l'amore, perché lì troverete il ristoro per la vostra vita. Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Gesù ci propone il giogo dell'amore per farci liberi, per renderci felici, per avere la pace. Oggi vogliamo dire grazie al Signore perché anche oggi la parola ci indica come vivere un'esperienza cristiana anche in questo tempo. Abbiamo finito le attività pastorali, qualcuno è tempo di riposo, tempo per stare con gli amici. Come vivo questo? Come vivo la mia fede nel lavoro? No? Noi diciamo grazie al Signore perché ci indica il cammino, ma anche vorremmo rinnovare la nostra adesione a Lui, la nostra disponibilità a prendere il suo giogo, a far nostro il suo insegnamento, per viverlo nel nostro quotidiano e trasforma la nostra vita. Pensa tu se in famiglia i genitori e i figli cercano di vivere questo. Cambia la famiglia. Si rinnovano i rapporti, le relazioni, perché la gara sarà a chi ama per primo. Mi dimentico di me e incomincio a pensare a te. Pensa se questo lo viviamo in parrocchia. Trasformiamo Muravera, eh? Perché la gente comincerà a dire, ma cosa succede in chiesa? Cosa succede tra i cristiani? Stiamo cercando di volersi solo bene, come Gesù ci ha insegnato. Ma questo richiede un po' morire a me stesso, no? Ai miei gusti, ai miei interessi, per accogliere i tuoi, per farti cercare insieme il bene. Prendete il mio giogo su di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E questa è dura, perché noi per tendenza ci affermiamo, vogliamo più prevalere sugli altri. Gesù chiede mitezza e umiltà, mettersi sotto il suo giogo che è la legge dell'amore. Vogliamo chiederlo insieme per noi, per le nostre famiglie, ma anche per l'umanità. Pensate se tra le nazioni ci si legasse col giogo di Gesù. Non ci sarebbe fame, non ci sarebbe ingiustizia, sarebbero rispettati i diritti umani. Purtroppo la legge del Signore non è la legge che guida il destino dei popoli, l'hanno messo da parte. Però il Signore ci accompagna e come Chiesa abbiamo la missione
ricordarlo, di farlo vedere che qui c'è la pace. Venite a me, voi tutti che siete stanchi oppressi, e vi darò ristoro. Solo in Gesù. È Gesù la nostra pace, la nostra forza. Continuiamo a pregare insieme, a ringraziare, ma anche a chiedere il dono dello Spirito che ci faccia entrare in questa dinamica di amore, che è quella che Gesù ci propone anche in questo tempo.

0: Siamo ora in piedi rinnovando la nostra fede. Siamo figli e figlie di Dio col battesimo. Vogliamo riaffermare che siamo figli di Dio, che siamo fratelli, parte di questa Chiesa che il Signore ci ha chiamato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore alla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Preghiamo con fiducia. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria e gloria del suo nome.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni ti prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Spero della fede.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, che conserva il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Si congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla famiglia, ma di soltanto una parola, e io sarò.

0: ad invocare la benedizione del Signore. Solo qualche sottolineatura del programma che trovate in fondo. Nel mese di luglio e agosto ci sarà un'altra messa la domenica, oggi cominciamo alle ore 20 qui in chiesa, per dare la possibilità a chi desidera, non solo di Moravera, della zona, perché la Villa Pusu e anche San Vito non sono messe domenicale la sera, prima c'era San Vito, poi è stata messa. Dobbiamo fare questo servizio anche liturgico per dare la possibilità in questo tempo compiere col precetto e dare un tempo al Signore. Le domeniche saranno alle 20, salvo eccezioni che poi vi comunichiamo. Così pure in settimana, in questa chiesa celebriamo quest'anno il martedì e il giovedì. E giovedì dopo la messa facciamo un'ora di adorazione, esponiamo il Santissimo, mentre nella chiesa parrocchiale celebreremo mercoledì e venerdì, anche il sabato prefettivo, e il venerdì sarà l'esposizione del Santissimo. Sabato prossimo è un momento importante per la parrocchia, verrà tra noi il nostro arcivescovo e nella messa vespertina che celebriamo in parrocchia viene per una messa di ringraziamento per i 100 anni in cui la parrocchia di Moravera è stata dedicata a San Nicola di Bari. Il vescovo viene per ringraziare con noi di questo dono, di questa chiamata e anche di questo affidamento che la Chiesa ha fatto della comunità di Moravera, sempre occasione per rinnovare il nostro battesimo, la nostra appartenenza alla Chiesa e anche per ringraziare Dio per tutte le persone che in tutti questi anni hanno dato la vita per la Chiesa, per la parrocchia, e se noi siamo qui oggi a celebrare perché qualcuno prima di noi ha lavorato, si è sacrificato, si è messo a servizio, è l'occasione per ringraziare insieme al Vescovo anche per i 60 anni il ministero sacerdotale di Don Emilio. Altra cosa, qui non gli ho portati i moduli ma sono in parrocchia a disposizione, stiamo riaprendo la chiesa, anche se dopo mesi era chiusa, però in chiesa trovate, entrando a destra, un contenitore dove sono i moduli per l'iscrizione dei bambini al GRES. Il nostro GRES sarà ridotto a una settimana, lo facciamo la prima settimana di agosto per non sovrapporci alle date che ci sono già a Villa Pucci a San Vito, dove dal 6 al 18 fanno queste attività e vari ragazzi e bambini di Moravera partecipano o a Villa Pusu o a San Vito. Noi lo faremo da lunedì 3 di agosto a giovedì 6, tra l'oratorio, piazza chiesa, alcune attività. Quindi sono i moduli per iscrivere i bambini che vogliono partecipare, dai 7 anni ai 12, non più piccolini perché ci vuole un'assistenza particolare e non abbiamo le forze sufficienti per seguirli. Quindi vedete voi. Là in fondo trovate anche una scatoletta rossa, troverete anche in parrocchia, che è per raccogliere quelle offerte che ciascuno vuole dare in preparazione della festa di Sant'Agostino. Anche quest'anno non c'è comitato come lo scorso anno. L'anno scorso mi avevano aiutato il comitato dell'altro anno, hanno avuto misericordia di me, mi avevo mandato un SOS, mi hanno aiutato, però quest'anno non vi chiedo di più. Sono messi a disposizione per aiutarmi. Comitato vuol dire preparazione per tempo, visita delle famiglie, raccolta fondi, no? Perché tutti desiderano una grande festa, ma se non collaborano, cioè se non ci metti la faccia e il tempo, non si fa. La festa religiosa è garantita perché la facciamo noi, però siccome io ci credo anche alla festa sociale che è legata all'aspetto religioso, perché è un modo di aggregarsi, di guardarci in faccia e anche celebrare insieme, anche un canto, una musica, no? L'importante è che sia inerente a quello che stiamo celebrando. È sempre evangelizzazione anche quello, un modo di creare fraternità. E quest'anno non so cosa riusciamo a realizzare, anche perché hanno già fatto un programma per questa settimana, quindi io stavo cercando di metterci qualcosa dentro che non sono, cioè non hanno coordinato, non c'è stata comunicazione, quindi faranno delle attività che alcune non mi sembrano in sintonia con Sant'Agostino, c'entrano molto, vabbè. Così è, ve lo troverete nel programma, che non è fatto da noi, quindi noi cercheremo di fare qualche momento di canto e di musica in piazza, ma con Milano, pensando che la festa di Sant'Agostino, che ci aiuta ad aggregarci, a fare famiglia insieme, no? Per fare il popolo di Dio. Lo dico perché se qualcuno ha difficoltà o qualcosa che non va bene, viene e me lo chiede, mi spiego come funziona o come sta funzionando. Perché siamo in difficoltà anche nel coordinare tutte queste cose. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, proprio perché il Signore continua ad accompagnarci anche in questo tempo estivo, dove forse possiamo avere più tempo per magari leggere una pagina del Vangelo oppure per trovarci con gli amici e crescere nella fraternità. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

applausino. Prove, prove, prove, prove, prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove, prove, prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Niño, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo, e diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo. Perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno, 2026, l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima che si stava bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove, le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva, che non cambia praticamente, sta beata cippa lippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine, collegamenti con i nostri cretini inutili della capanna internazionale che ci hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata.

grande cuore, Manu, ciao Alfa. Sì, siamo noi, ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso anno, com'è? E Tempo Zero, la tua radio, Tempo Zero, Summer Live, la tua radio.

0: finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Basta con sta cosa.
1: Quindi all'amministratrice, il faro e alla fondatrice Alessia. Se qualche volta,
0: sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che,
0: mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza,
1: ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non lo sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: Il nostro pensatore sono riuscito a declassarlo a tediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa. E sta iniziando a dare il tedio a tutti, pensatore, ex pensatore, anzi tedio, per favore, dai, veloce. Quindi fare che?
1: Membro, se sì. Qualche volta.
0: Che vuole fare? Noi!
1: Può essere concesso secondo me no. La possibilità
0: sì, di fare che?
1: Possa essere concessa la possibilità.
0: E dai, ma vedete che non sa manco parla più, mo!
1: Fare che? Esternare sì. Un po' di i che? Miei stati d'animo, di... in qualche modo.
0: Cosa?
1: Accettato.
0: Ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei, che non si sopporta, dai, su! Mi lascia andare avanti con la musica, 20 con la musica, eventi musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando. E amici radioascoltatori, avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima, ma che è il gioco dello strappabandiera, ma che programma è, ma io

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te, la discoteca nazionale di Tempo Zero Sciocchi da Capanna.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini, con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
4: Domenico Mancusi, Fulmin DJ.

0: mare di...
1: No, le mele, eh? Le mele.
2: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi, di dai. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che già abbiamo il pensatore che c'ha problemi. E su, no? La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no, cioè, per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi... ancora questo è, dai.
3: Notte...
2: Che vuole fare stanotte? Sì, in bianco? Mi dispiace, anzi non me ne frega niente,
3: insomma...
2: sinceramente. Quindi che tristezza,
3: ho avuto degli incubi.
2: Ma non ci poteva pensare prima, invece di così, invece di non concludere nulla in questi anni?
3: Che...
2: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

E poi la console da Fuji non sa niente di musica, la console da Fuji non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo? Mi fai sempre arrabbiare.

0: mai.
1: Boh, io anche quest'altra veramente non la nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare a mezza le canzoni, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
2: Sì. Vedevo.
1: Che vedeva?
2: Che delle luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
1: Era il faro, era il faro, glielo dico.
2: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che... trovavo.
1: Nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
2: Su. Poi a un certo punto sì. Vedevo un faro.
1: Un faro, e il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che c'ho voglia ad ascoltarla,
1: Nella condizione presentabile a questa lezione della maestrina, della maestra ad asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa a me di quello che fa lei. La saluto anch'io.
1: Appuntamento.
0: Spero mai. Non spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia! Come parlo anche io? Che si sveglia tra fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, dai.

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in Via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alco morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce contro la pedofilia.

0: Quello è un pezzo d'oro, d'oro, d'oro, perché l'abbiamo perso per davvero. Ci vuole un pezzo d'oro, d'oro, d'oro, no cardor, quello è un'altra cosa. La tristezza aleggia all'interno della capanna internazionale, perché finalmente ce l'ho fatta. Più che della capanna internazionale, la tristezza aleggia in quel di del nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore. La matrona ormai l'ha destabilito, ma anche destabilizzato, in un certo qual modo non è più neanche un amministratore. Matrona, lo lasci stare.
1: Ciao Fabrizio,
0: sì, allora, che c'è?
1: Mamma mia.
0: È vero. Fa un po' la vittima, è vero, ecco,
1: go,
0: che schifo, mamma mia,
1: sì,
0: è vero, che persona immatura, sì, è vero,
1: dai Fabrizio,
0: sì. cosa?
1: Rompere,
0: eh? è vero, ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente,
1: cerca
0: non
1: di fare le tue coscette e farlocche,
0: ma sempre quelle, fai palestra, corse e farlocche, vado dalla maestrina,
1: allora,
0: vado dalla signora,
1: le tue quattro minchiate.
0: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: cretinate. Spero che però quando non ci sono io, Madonna, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono esaurito.
1: Sì, come fondatrice del gruppo, sì, ti do il mio.
0: Grida.
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una vecchia.
0: Non aveva capito, poverino.
1: Per farmi piacere a me e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: E hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto.
1: Fatti due conti, E cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai, secondo me, è l'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: È tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore. Adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, sì. Questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Ok? Sì. Quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto, sì, a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti, benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì. Ciao.

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo, andiamo.
1: Sì. Per la musica,
0: parla della musica, ok, bello.
1: La passione per il
0: parole sue,
1: per
0: sono,
1: il ballo,
0: per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo, ok, gruppo immaginario,
1: sì, okay. Per la cucina, il
0: per la cucina, le passioni in generale, ma che gruppo è, mi scusi, ma che poi alla fine
1: un momento di confronto
0: che poi secondo me questo gruppo si spegnerà fra un po', comunque glielo dico,
1: che si condivide,
0: sì, che si condivide con entusiasmo, mi raccomando, sì.
1: Cosa? Da noi c'è un,
0: sì. Mamma mia, però è appuntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama, sì. Simone, chi? Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Simone, io non sono né vecchia e né una padella.
1: Allora, abbiamo apportato in questo gruppo completamente entusiastici tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sto presentando, perché io comunque sono uno speaker globale seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone.
2: Sembra visto fare sì, speaker.
1: Uno speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. Bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurazze, delle scene incredibili.

0: stato spiegatore che ha creato un gruppo delle passioni. Questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò. Sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro che gli danno il consenso
0: per fare che? Ah, per fare gli scemi. Ok,
1: allora,
0: va bene, se volete.
1: Ispirano, ma ve ne parlerà meglio lui. Quindi
0: parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero.
1: Quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: sì, sul primo binario.
1: Io piacciono molto
0: cosa? A lei piace veramente sprizzare l'ottimismo e euforia, mi sembra.

0: film, telenovela, fiction.
1: Che bello, wow.
0: Sono appassionato di musica.
1: Bene, perfetto.
0: Ecco, ognuno può parlare di una passione, di diverse passioni.
1: Ok, comunque... quindi parliamo tutto il giorno delle passioni, pensa che passione, effettivamente, che te parla.
0: Anni 80 e 90,
1: sì. Mamma mia, che gioia, che euforia. Bello.
0: Ognuno può che fare io, anche una rubrica.
1: Anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo.
0: Non
1: sì, effettivamente.
0: Parlarne.
1: Va bene. Ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza, però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale, vediamo.

0: non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa meno che pensare. E anche questi, beh, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone. Anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini. Ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda, in diretta con noi.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

a comedian, a voice crack.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13:35. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quest'estate rovente per quello che riguarda la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Prima di iniziare, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh il brano Parlare d'amore.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E all'ottava posizione troviamo Blanco, un posto in meno per lui rispetto alla settimana scorsa. L'album si intitola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare il bel brano Tanto non rinasco.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Alla settima posizione guadagna un posto Francesca Michielin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico, Magia Bianca, e ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove c'è una sorpresa perché perde il podio ben 4 posti Serena Brancale. Sacro, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di ascoltarlo piacevolmente, il brano che ci presenta anche oggi dal titolo Fuera.
1: Mereces un amor como poesía. Capirai la strada giusta quando poi ti perderai.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto ultimo da Il giorno che aspettavo. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lui, che avrà un successo strepitoso come tutti i suoi precedenti album. E da questo album ci ascoltiamo Acqua.

0: Ed ora passiamo alla posizione numero 4, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai da parecchi mesi in questa top 10 speciale, solo un grande e strepitoso anche il successo che sta avendo in tutti gli stadi italiani. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore.

consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa e il suo Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Sesta posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. Quinta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quarto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Terza posizione per Dito nella piaga con Miss Italia. Seconda posizione per Samurai J con Amatore. E alla prima posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Mama non mama.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la terza settimana di fila troviamo la prima posizione dell'Italia Hit Parade, Madame, con l'album Disincanto. Ricordo, questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati in queste magiche giornate calde, forse anche fin troppo, con la nostra musica, musica di Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. È veramente tutto, un grosso saluto salato e abbronzato da parte del nostro Mario, e altrettanto grande anche il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima! Saluto a parte il nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Mezzo
1: sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: physical and see if you would touch me.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: vent'anni.
1: Sono le 18 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Comunione con la Chiesa. Vogliamo lodare e ringraziare il Signore per la vita che ci dà. Vogliamo chiedere insieme il dono della pace e soprattutto dell'unità. In questo tempo stiamo vivendo questa sofferenza, credo anche della separazione di questo gruppo di fratelli nella fede che non vivono la comunione col Papa, hanno preso un'altra strada. Credo che sia il nostro impegno pregare e chiedere il dono dello Spirito, perché tocchi i cuori, illumini le menti, che prima viene l'unità alle cose personali. Vogliamo anche ringraziare il Signore, come abbiamo fatto in questi giorni, per il dono del sacerdozio in Don Emilio. Non sta bene di salute, ieri dovevamo celebrare i 60 anni di ordinazione sacerdotale, per ringraziare il Signore. Purtroppo il fuoco di Sant'Antonio lo sta tenendo in disparte, si sta soffrendo un poco per questa situazione di salute, lo ricordiamo insieme. Gli ho promesso che avremo pregato per la sua salute, ringraziato Dio che per il ministero che ha vissuto in questi 60 anni, e appena si recupera celebreremo insieme la messa per ringraziare il Signore del dono e di questo ministero. Ricordiamo anche i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di fatica e di dolore nel corpo e nello spirito, perché Gesù ti ha conforto. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci a Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per la vita che ci dà, per chiamarci a vivere e sperimentare il suo amore misericordioso. Facciamo cantando insieme il Gloria.

pace intesa agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Dio che si riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno. Rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro di guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: E abbiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Signore, sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il tuo nome.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

rendendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto il Vangelo secondo Matteo. Quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre,

0: Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Gloria a te.
2: Alleluia.

sfruttiamo anche il caldo, vero? Che il caldo non ci rubi la pace, la serenità, che un po' mi fastidisce. Va bene, no? Noi che abbiamo un po' di fede, cioè, Signore, ti offriamo il caldo, eh? Piccolo sacrificio da offrire al Signore, allora tutto cambia, ti aiuta a vivere, a condividere con coloro che devono lavorare sotto il sole, al caldo, per portare a casa un pezzo di pane, no? Quindi sono tanti che vivono questo, ecco, noi lo offriamo al Signore come piccolo sacrificio per la nostra santificazione e per la pace. Vogliamo lodare il Signore anche oggi per la parola che ci dona. Le letture che abbiamo ascoltato ci danno spunti di meditazione, di confronto, anche di preghiera. Mi pare che un tema comune sia questo. Dio ci ama, Dio ci vuole bene e in tutti i modi ce lo dice, dall'Antico Testamento al Nuovo, al messaggio di Gesù. Una parola, quella di oggi, di consolazione, di speranza, sapendo che quello che il Signore promette e fa, lo compie, quindi ci aiuta così a vivere anche questo tempo di grazia che il Signore ci dà. Per alcuni è un tempo di riposo, di fede, per altri di lavoro, però è sempre un tempo speciale, le attività parrocchiali sono un pochino diminuite rispetto all'anno pastorale, per esempio tempo in cui vogliamo vivere, tempo di ferie, la nostra fede, il nostro rapporto con il Signore. Per qualcuno purtroppo le ferie, proprio vacanze, spariscono dalla circolazione. Io sto osservando in queste domeniche, abbiamo finito il catechismo, adesso riappariranno a ottobre. Chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è un atto penitenziale, perché mi immagino che non saranno andati la domenica a messa, no? A compiere il comandamento del Signore, però vabbè, questa è parte. Lo dico perché io prete mi metto il problema, no? Io devo rendere conto a Dio di questo, eh? Perché è una responsabilità che abbiamo. Però lo ricordo perché dispiace, no? Che il mio Signore non sia lodato anche dai ragazzi, dopo un anno che si è parlato di Lui. Vi dico che a me mi sta fa soffrire un po', però va bene. Oggi la parola ci aiuta a buttarci nel cuore del Signore, nell'amore del Signore. Mi soffermo in particolare sul Vangelo di oggi, che credo che raggiunga tutti, ciascuno di noi. Gesù è sempre straordinario nel suo insegnamento, è seguito dai discepoli, dalla gente, e quello che dice qui non è che lo dice in forma privata, in preghiera con il Padre, lo dice davanti a tutti. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Io, Padre, perché così l'hai deciso nella tua benevolenza. Gesù sta insegnando, sta facendo catechesi, dando le istruzioni ai discepoli, dando le indicazioni del regno alla gente che lo segue. Gesù apre il suo cuore e manifesta questo davanti alla gente: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, le hai rivelate in piccoli. Io non so come risuona nel vostro cuore questa parola. Non abbiamo adesso il tempo di portare il microfono e ascoltare voi, no? Come suona nel tuo cuore? Cosa ti dice questa parola? Cosa vuol dire che Padre, hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate a piccoli? Io sono stato incuriosito, perché per capire, siccome questo è un pezzo del Vangelo, del capitolo 11, tolto da tutto il discorso di Gesù,

dico in sintesi dov'è il contesto, perché a me mi ha aiutato a entrarci dentro questo testo, questa parola, perché così sì, mi dice che c'è un'attenzione ai piccoli, ma Gesù cosa sta dicendo? Cosa ci sta comunicando oggi? Gesù sta andando verso Gerusalemme e lungo il cammino opera miracoli, la gente lo cerca, gli ammalati gli riportano, sta annunciando il regno e nell'annuncio con la parola l'accompagna con i segni miracolosi che lui fa, ha chiamato i dodici, ha chiesto che collaborino con lui e mentre va a Gerusalemme riceve la notizia che Giovanni Battista è stato messo in carcere da Erode. Perché disturba, perché professa la verità, perché annuncia il Vangelo e prepara il terreno perché è una manifestazione del Signore. E suo cugino, e Giovanni, dal carcere gli manda i discepoli suoi a dire: ma Gesù, caro cugino, ma sei tu il Messia, quello che io ho annunciato? E Gesù manda, dice ai discepoli, dite a Giovanni che i ciechi vedono, i zoppi camminano, i sordi odono, che sono i segni che il profeta Isaia aveva indicato come segni della presenza del Messia. Quindi per dire a Giovanni, se sono proprio io, no? Sta succedendo questo, questi sono i segni e le prove. E Gesù dice questo ai discepoli, ma gli scribi e i farisei lo rifiutano. Sappiamo che sempre gli hanno fatto problemi a Gesù, cercano di metterlo in difficoltà, con domande, con situazioni, vogliono accusarlo. Gesù vive un rifiuto da parte di coloro che sempre partecipano in sinagoga, che sempre partecipano al Tempio, che conoscono bene le scritture e sono rifiutato. E nella regione che passa, è la regione del nord di Israele, dove c'è Cafarnao, dove c'è Betsaida, e la cosa prima di questo testo c'è proprio una, come dire, una manifestazione di Gesù di sofferenza. Ai di te Betsaida, ai di te Corazin, ai di te Cafarnao, perché non vi siete convertiti? Questi popoli all'inizio erano entusiasti dell'annuncio del Vangelo di Gesù, erano euforici, poi si è calmato tutto e addirittura lo rifiutano o restano indifferenti. E Gesù le riprovera. Alla fine Gesù si ritrova con un gruppetto di persone che lo stanno seguendo. Sono i poveri, e Gesù sta parlando di questo. Quindi nel cuore c'è un dolore. Perché? Perché i farisei lo rifiutano, i dottori della legge non lo ascoltano, le città dove ha compiuto miracoli non interessa niente, e Gesù apre il suo cuore e dice: ti rendo lode Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Io mi sono detto, ma non sarà che Gesù coglie questa situazione e ci sta indicando come conoscere Dio, come incontrare il Signore? Gesù dice che Dio si rivela ai piccoli, non ai dotti e ai sapienti. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelare. Gesù lo sta rivelando alla gente che lo segue, che erano marginati, che erano vedove, che erano orfani, che erano gli ammalati, quelli che non valevano niente nella società. I scribi, i farisei, i dottori della legge, che conoscono tutto, hanno chiuso il cuore. Gesù sta dando un insegnamento importante che ci coinvolge, perché Dio si rivela ai piccoli, al resto di Israele. E se qualcuno di noi oggi si sente piccolo, fragile, non amato, beato te, perché tu hai tutte le condizioni per accogliere il Signore. I piccoli sono quelle persone fragili, debole, che sentono che non ce la faccio da solo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, e sono più propense e disposte ad aprire il cuore a qualcuno che mi aiuti o chiedono aiuto ad accogliere il Signore. Ma se uno è pieno di sé, se uno pieno delle sue conoscenze, del suo sapere, della sua esperienza di Dio, che tutto possiede, Dio resta fuori. E questo che Gesù dice va contro la mentalità del mondo d'oggi. Il mondo d'oggi si dice che per essere contento e felice devi avere tutto, devi sapere tutto, devi essere più degli altri,
devi essere sicuro di te stesso, devi essere il numero uno in tutti i campi. Gesù fa dice che Dio si rivela ai piccoli, non ai grandi, non ai sapienti, non agli intelligenti, non a quelli che sono autosufficienti. Gesù ha bisogno che abbiamo il nostro cuore. E dopo lo specifica, ci dice anche chi è la gente che lo segue. Venite a me, voi tutti che siete, stanchi e oppressi. Questo è il popolo che segue Gesù. Persone stanche e oppresse, che stanno soffrendo, che si sentono rifiutate e emarginate, e io vi darò ristoro, perché in Gesù si trova la pace. Non solo trovo Dio, ma trovo la pace, la serenità, il ristoro, in Gesù. Nient'altro me lo dà. Oggi purtroppo il Signore è messo un po' da parte. Si fanno tante pubblicità, di prodotti, di cose che riempiono il cuore, ma è tutto fasullo, tutto passa. Di Gesù non c'è nessuna pubblicità, perché se è vero che Lui dà la vita e solo Lui ristora, solo Lui dà la pace, potremmo investire su di Lui, ma non è così, perché il mondo lo ha messo da parte. Eppure Gesù l'ha detto, venite a me voi tutti, senza distinzione di età, di razza, di colore, direi, venite a me, voi tutti che siete stanchi o presi, io vi darò il ristoro. Ciò che Gesù chiede è solo questo, di fidarci di Lui. E aggiunge, prendete il mio giogo sopra di voi. Qua ci costa un po', no? E troverete il ristoro per le vostre anime. Capite? In Gesù c'è il ristoro degli oppressi e degli stanchi. E Gesù chiede proprio a loro di prendere il suo giogo perché troveranno un ristoro per la vostra vita. Ma di che cosa sta parlando Gesù? In termine contadino, io ho avuto l'esperienza nel mio paese, c'erano il giogo dei buoi, no? Il giogo richiede sempre due buoi, due persone. Il giogo non è di uno, sempre in due, no? Si va insieme. Gesù sta dicendo di prendere il suo giogo, cioè da una parte c'è Gesù, dall'altra ci sono io, per camminare con Lui. Ma l'ebreo sapeva bene che quando si parla del giogo, si riferiva alla legge, il giogo della legge, i decreti, i precetti, che i farisei conoscevano molto bene e che imponevano al popolo e non lo lasciavano libero. E infatti denunciano Gesù che va contro la legge, che rompe il sabato, che tocca gli ammalati e diventa impuro, perché tocchi il lebbroso. È un impuro, un peccatore, come fa Gesù? Gesù va contro la legge, va contro tutto questo. Prendete il mio giogo. Ma qual è la legge di Gesù? Qual è il giogo di Gesù? L'amore. Amatevi gli uni gli altri. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita. Lavatevi i piedi a vicenda, come ho fatto io il Maestro. Questa è la legge del Signore. Questo è il giogo che Gesù chiede agli affaticati e agli offesi di prendere, perché lì c'è il ristoro, lì c'è la pace, è il segreto della felicità che Gesù ci sta rivelando. E Dio Padre, la Trinità, si rivela ai piccoli, a coloro che hanno il coraggio di riconoscere che senza il Signore non posso fare niente, ma che sono disposti a mettersi in gioco e prendere il gioco di Gesù, camminare con Lui, vivere con Lui, far miei i suoi insegnamenti, cercando di metterli in pratica. Ma la vita cambia. Io vivo l'amore come Gesù me l'ha insegnato, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. E così c'è pace, la gioia di seguire il Signore. Di questo si tratta. E Gesù si rivela a quanti lo amano, quanti si mettono in gioco, a quanti si sentono fragili però scelgono di amare. Allora le cose piccole di ogni giorno diventano importanti. Quella stretta di mano che do senza dire niente può comunicare la vita al fratello che si sente solo, o quello sguardo che regalo di misericordia può toccare il cuore di quel fratello che è scoraggiato. Perché io attraverso i miei gesti, la mia vita, la mia persona, trasmetto l'amore del Signore, perché è una scelta che uno fa di vivere, un modo di essere servo del Signore, di fidarmi del Signore. Guarda che la vita cambia. Pensa se tra marito e moglie si vive così. I figli assorbono questo.
vengono coinvolte da questo circolo d'amore. Se papà, mamma e figli cercano di vivere l'amore, pari a gara chi ama per primo, chi si mette a servizio, chi dà la vita per l'altro, sarebbero le nostre famiglie. Pensa tu nella parrocchia. Se noi presenti ci impegniamo ogni giorno a vivere così, ricomincio la giornata vivendo, lasciando il passato, lasciando il negativo, costruendo ponti d'amore, di amicizia, cercando quella persona sola, salutando anche se non mi salutano, grati, come Gesù fa, cambia la parrocchia. Pensa se i popoli vivono questo. Non ci sarebbe più guerre, non ci sarebbe più fame nel mondo, perché ciascuno rispetterebbe l'altro. Mentre ci stiamo uccidendo gli uni con gli altri, stiamo rovinando la madre terra che ci alimenta e ci sostiene, no? Perché la legge dell'amore non viene considerata. Eppure Gesù ce la indica come segreto della felicità. Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose sapienti e dotti, li hai rivelati a piccoli. E noi vogliamo dire grazie, Signore, perché ci manifesti il tuo amore, ci fai conoscere il segreto della beatitudine, il segreto della pace, il segreto del riposo. Una cosa è riposare arrabbiati, un'altra cosa è riposare in pace, è molto diverso. Perché se uno è arrabbiato non riposa per niente. Perché è l'amore che dà pace, l'amore che dà riposo, l'amore che dà la vita. Quindi ringraziamo il Signore per questa pagina, per questa parola, ma anche chiediamo al Signore il coraggio di davvero metterci accanto a Gesù e camminare con Lui oggi nel mondo. La nostra missione oggi nel mondo è di essere luce, di essere consolazione, di mostrare che Gesù è vivo, vive in me, vive in te, lo portiamo insieme. Non ce l'ho scritto sulla maglietta, ma deve vedersi che Gesù è nel mio cuore, che Lui è il mio Signore, che Lui è la mia forza, la nostra forza. Chiediamo al Signore questo coraggio, no? Di essere testimoni, portatori di pace, d'amore, del suo amore, che Lui è il Signore, non poterlo far conoscere e sperimentare a quanti sono lontani. Continuiamo a pregare insieme gli uni per gli altri. Io prego per voi, voi pregate per me. Andiamo a vicenda per essere coraggiosi in questa missione.

0: siamo in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede, la nostra appartenenza a questa grande famiglia che è la Chiesa, rinnovare anche il desiderio e l'impegno di accompagnare Gesù nel cammino oggigiorno, per il coraggio di prendere il suo giogo, di essere umili e miti come lui lo è stato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e che è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio. Ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Preghiamo con fiducia. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Padre della vera sapienza,
0: per la Chiesa, viva in povertà e umiltà per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo, Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo, Padre della vera sapienza, per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo, Padre della vera sapienza. Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendono capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo, Padre della vera sapienza. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a te con la stessa fede umile e obbediente del tuo Figlio che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. 159.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Cristo.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, si rese grande con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetevi tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona alla pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il tuo Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle del mondo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

0: la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: hai visto tanto una parola e io.

0: solo qualche indicazione per questa settimana. Là in fondo, se trovate il fogliettino per chi interessa col programma della settimana, da oggi e per questo mese di luglio, anche agosto, la domenica celebreremo anche una messa a questo orario alle 20. Al mattino c'è in parrocchia alle 8, alle 10 in questa chiesa dedicata alla Vergine di Nazareth e San Giovanni Paolo II, e poi la sera alle 20. Meno questi 2 mesi estivi. E durante i mesi estivi di luglio e di agosto, quest'anno, l'anno scorso, celebreremo anche durante la settimana qui in questa chiesa il martedì e il giovedì alle 19, e il giovedì subito dopo messa esponiamo il Santissimo per un momento di adorazione eucaristica, di un'oretta di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Mentre nella parrocchia celebreremo il mercoledì e il venerdì, e il venerdì ci sarà lì l'adorazione eucaristica, per dare così la possibilità alle persone, anche di, avendo le due chiese, la possibilità di partecipare all'eucaristia in un luogo e nell'altro. Sabato prossimo è la festa di San Benedetto, patrono d'Europa, ma per noi è un giorno importante perché viene il nostro arcivescovo per celebrare una messa di ringraziamento. Gliel'abbiamo chiesto perché quest'anno non siamo riusciti a farlo prima per i diversi impegni che c'erano in parrocchia anche dell'arcivescovo. Ricorre il centenario della dedicazione della nostra parrocchia a San Nicola di Bari, che era il 27 di febbraio, il giorno proprio. Celebriamo i 100 anni, non abbiamo fatto feste particolari, abbiamo però chiesto al vescovo se viene con noi, viene da noi a celebrare l'Eucaristia. Sabato prossimo sarà presente l'arcivescovo, vivremo questo momento di lode e di ringraziamento. Poi subito dopo messa, in oratorio, vivremo un momento di condivisione, di convivialità, sempre che portiate qualche oggetto. Questo è il requisito. Se vedo che non c'è niente, mi arrangio io, problema, si arrangia, però vorremmo dare il benvenuto al vescovo, ma anche stare un momento con lui. Sappiamo che in questi momenti il vescovo è sempre in mezzo alla gente, gradisce stare con la gente, così lo vogliamo accogliere in questo modo. E quella domenica anche ringrazieremo insieme al vescovo per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. Non so se sarà in grado di partecipare perché ora la cosa è un po' lunga e anche fastidiosa e dolorosa, e lo ricordiamo insieme. Poi con Don Emilio celebreremo un'Eucaristia speciale. Io non li ho portati qua, li porteremo anche in questa chiesa, ma in parrocchia ci sono i moduli per l'iscrizione dei bambini a partecipare all'estate che stiamo preparando di attività. San Vito a Villa Pulsu, dal 6, quindi da domani fino al 18, l'attività del GRE. Non volendo sovrapporci come date, abbiamo pensato ad altre date, la prima settimana di agosto, lunedì 3 a giovedì 6. Siamo. Quindi possono iscriversi i bambini dai 7 anni ai 12. I più piccolini è troppo impegnativo e non abbiamo tante persone per poter seguire ogni bambino. Le attività si svolgeranno in oratorio e anche in piazza di chiesa come tutti gli anni. Comunque là sono le indicazioni per i genitori e per le iscrizioni dei bambini che devono arrivare entro metà luglio per poterci organizzare e fare anche tutte le richieste necessarie di assicurazione, di uso della piazza, eccetera, eccetera. Tutto questo. Questa è una cosa. L'altra cosa è questa, che il 28 di agosto, come sempre, celebriamo la festa di Sant'Agostino, un santo amato da Muravera, dove sempre si è celebrato con solennità questa festa. Purtroppo anche quest'anno, perché anche l'anno scorso era così, non c'è comitato. Gli anni fa sì, erano i cinquantenni che si erano offerti e l'anno scorso li ho chiamati in emergenza per aiutarmi. Quest'anno li ho risparmiati, quest'anno non è giusto che mi sfrutti ancora. Non c'è comitato, però io lo sto facendo il comitato tra me e quelli che mi aiutano. Ci siamo. Quindi in fondo alla chiesa, avete visto che c'è una scatoletta rossa con l'immagine di Sant'Agostino. Chi vuole collaborare, non abbiamo fatto la raccolta quindi casa per casa, si è fatta l'acquisto, ma con quello che si collabora con la generosità vostra faremo anche quest'anno la festa, oltre che religiosa, il desiderio mio era di fare anche in piazza dei momenti di ritrovo attraverso la musica, attraverso lo stare insieme. Anche questa è evangelizzazione, almeno per me prete e missionario, e ogni occasione è buona per portare Gesù. Perché se la gente in una festa sta bene, si vogliono bene, facciamo famiglia e Gesù è presente tra noi, è festa. Oltre che in chiesa, nella liturgia, anche in piazza, si tratta di organizzarlo. Purtroppo anche quest'anno non c'è stato un gran coordinamento da coloro che a Muravera agiscono e organizzano, quindi purtroppo anche la settimana, in alcuni giorni, sono già stati messi degli impegni che io non ho programmato e che non sono molto in sintonia anche con la festa di Sant'Agostino per tradizione. Mi è dispiaciuto un po' questo, perché essendo una festa sentita da Muravera, vorremmo che anche la festa in piazza sia un po' in linea con questo cammino, no? Che diventa lode al Signore, però faremo quello che si può. Lo dico perché io l'ho già manifestato che dovevo manifestarlo, questo malestare, no? Poca comunicazione, ci deve essere più comunicazione per fare le cose bene insieme per il paese, perché se ciascuno lavora nel suo orticello si resta, non raggiungiamo tutti, mentre per raggiungere tutti bisogna uscire, confrontarsi, vedere insieme, cercare il meglio. Dimmi, fermo. Adesso ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su questa settimana, su quello che vivremo, che sperimenteremo, che il Signore sia con noi e ci accompagni. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: E buona settimana a tutti.
2: Canto 230. 230.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 21 e 8 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Cosa vuoi che sia?

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album, il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo e che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Sour in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito, è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo, c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language. Let's

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Ben & Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears, californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone. Ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Shockwave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy. Questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

see me running the corner.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, nativa da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cammino

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie...